0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM.

Celefe, corazón español, alma italiana.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo,

0: Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo qui anche oggi in via Vivaio 7 per il dialogo nel buio e abbiamo una classe che ci viene presentata, facciamo da Asia. Asia, buongiorno intanto, perché è l'unica ragazza. Ciao Asia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che classe siete voi?
2: Quinta superiore.
1: Quinto superiore di che scuola e che zona?
2: Romagnosi, a Erba.
1: A Erba, quindi non è Milano, ma Erba. E allora ci presenti i tuoi compagni, intanto dai il microfono a
2: Luca.
1: Luca, vai, fai sentire la tua voce. Sono Luca.
3: Ciao, sono Luca.
1: Ecco Luca, poi vicino a Luca c'è invece
4: Daniele. Ciao, sono Daniele.
1: Ecco, e poi vicino a Daniele.
5: Ciao, sono Da.
1: C'è Da, e vicino a Da c'è...
6: Ciao, sono Emanuele.
1: Emanuele con due M mi pare. E poi
5: con due M.
1: Infine abbiamo Asia. Allora partiamo proprio dal primo di voi. Come è andato il dialogo nel buio? Come è passata questa passeggiata di un'oretta?
3: No, è andata bene, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti.
1: Ecco, il momento più bello qual è stato? Intanto il tuo nome ricordalo, perché non
3: Salvatore.
1: Salvatore, perfetto. Come è andato? Cioè, nel senso che hai avuto paura in qualche tratto del viaggio?
3: Non ho avuto né paura né ansia, ero solo curioso.
1: Eri solo curioso, quindi tutte le tue curiosità le sentiremo anche dopo per le domande. Allora, dopo Salvatore abbiamo invece
4: Daniele,
1: allora tu com'è andato questo dialogo e cos'è che ti ha colpito? Di
4: no, è andato bene, mi ha colpito quando ho trovato la cassa panca, che non me l'aspettavo, sono quasi inciampato.
1: Ah, quindi hai fatto sopra
4: dopo
1: la panca.
4: Dopo ho avuto un po' di ansia, infatti, andare in giro toccavo un po'. Toccavo anche Emanuele con due M.
1: Sopra la cassa panca, la capra crepa, insomma. E allora sentiamo invece Emanuele, com'è andata per lui?
6: È andata bene, questa è la seconda volta che lo faccio, però mi ha comunque
1: dato delle emozioni nuove lo stesso.
6: Esatto.
1: Quindi tu l'avevi fatto già l'anno scorso questo?
6: Sì, sei anni fa.
1: Ah, 6 anni fa, quindi insomma, hai trovato qualche differenza tra 6 anni fa e
6: sì,
1: adesso?
6: Esatto.
1: Cosa hai trovato di differente?
6: Mi ricordo molto, poi mi ricordo che c'era una barca che non c'è più.
1: Ah, questo ti dispiace? Sì, infatti la barca non c'è, ma prima o poi la rimetteranno, sì, auguriamoci di sì.
6: Ah, bene.
1: Allora sentiamo, quando la mettono poi te la faccio sapere. Sentiamo chi c'è ancora, mi pare...
2: Io, Asia.
1: L'ultima Asia, che è stata poi la prima a introdurci la scuola. Asia, per te com'è andata questa?
2: È andato molto bene, anche per me era la seconda volta.
1: Ah, quindi anche tu 6 anni fa eri venuta? Quanto tempo fa eri venuta?
2: Anch'io 6-7 anni fa, ecco. Alle medie. E niente, però questa volta l'ho vissuto un po' di più e mi è piaciuto molto. Nonostante l'ansia iniziale, ecco. Però niente, poi mi sono rilassata.
1: Ecco, la parte più un po' paurosa qual è stata?
2: La parte?
1: Più dove hai preso un po' di paura? Non ce ne sono state?
2: L'entrata. Il corridoio iniziale.
1: Il corridoio che praticamente porta dalla luce verso le tenebre.
2: Sì.
1: Bene, allora a questo punto abbiamo detto un po' cosa pensate nel dialogo nel buio, invece vi lasciamo fare alcune domande libere sulla disabilità visiva, magari le avete fatte anche alle guide, magari le potete rifare a me le stesse domande per vedere se abbiamo le stesse risposte. Allora, che avete da chiedere sui disabili visivi, sui ciechi, insomma, chiamatemi come vi pare, anche potete farmi domande anche abbastanza personali, insomma, le problematiche della vita, che ne so, dite voi cosa volete sapere da un non vedente.
4: Come fai ad ambientarti appena entri, tipo in uno stanzino così?
1: Allora, beh, qui l'ambiente è uno stanzino piccolino, quindi come sono entrato è abbastanza semplice. Del resto hai fatto una domanda molto intelligente: come fa un non vedente a ambientarsi in una casa che non è la sua? Supponiamo che io venga a casa tua, allora dico, facciamo così, portami, iniziamo dalla porta e poi man mano vediamo il lato destro, dici magari qua c'è la cucina, qua c'è la camera, qua c'è questo, c'è l'altro, c'è tutto. Pensate che noi non vedenti abbiamo una percezione abbastanza strana, non so se ve l'hanno detto anche in anticipo prima,
2: sì.
1: Riusciamo a misurare le stanze, cioè se io entro in

0: una stanza, gli dico: ragazzi, questa stanza è 20 metri. Più o meno non falliamo quasi mai. Tanto che un mio amico, che era un geometra, dice: Giuseppe, andiamo a misurare le stanze, e poi le misurava lui. E bene o male sbagliavo di 3 o 4 metri. Sapete con che cosa percepiamo la grandezza di una stanza? Con il sesto senso, che sarebbe quello della fronte e delle tempie. Cioè praticamente noi abbiamo come dei radar, riusciamo a sentire la distanza dei muri, se c'è un perfetto silenzio, perché se c'è chiasso o casino, insomma, non si sente
1: come sensori di parcheggio.
0: Sì, come i sensori di parcheggio. Siamo più o meno, sì, è una bellissima risposta quella dei sensori di parcheggio. Sì, riusciamo a sentire con un tipo dei radar quello che ci circonda, ecco. Però deve esserci silenzio, perché se il rumore non si sente. Domanda molto intelligente questa. Ancora, chi è che fa un'altra domanda?
2: Emanuele,
0: dimmi Emanuele.
3: Le persone che nascono senza vedere,
0: sì,
3: subito ipovedenti oppure cieche, cioè tipo quando scoprono che in realtà gli altri vedono, cioè come lo prendono?
0: Allora, dunque, le persone che nascono non vedenti non sapranno mai che cos'è un colore, né che cos'è il non vedere effettivamente. Poi glielo dicono gli altri: guarda che tu non vedi. Però per loro è un loro mondo con gli altri quattro sensi, mentre per me, che io per esempio ho visto fino a 10 anni, per me il fatto di sapere di non vedere, lo so. Per esempio io magari vedo le persone che mi sono vicine, sentendo una voce o dando una mano a una persona, io riesco a immaginare anche per esempio che è vestita di un certo colore, però magari posso sbagliare. In quel momento vedo quel colore, però quando la persona dice: no, guarda che io non sono in azzurro ma sono in rosso, a quel punto la mia mente vede il rosso davanti a sé. Quindi il non vedente acquisito, tipo me, non vedrà mai il nero davanti. Voi pensate: ah, tu non ci vedi, vedi nero. No, assolutamente, io vedo quello che penso. Qui per esempio so che è una stanzetta piuttosto buia, vedo questo chiarore appena appena, mentre quando esco fuori, se tocco un tavolo, vedo il colore del tavolo. Magari lo vedo marrone e poi è verde, magari lo vedo giallo e invece è rosso, però non ho mai la tenebra assoluta. Chi è che fa ancora una domanda?
4: Secondo te in che colore sono?
0: Secondo te, dammi la mano un attimo. Ecco qua. Secondo me tu sei vestito di grigio.
5: Quasi, cioè, bianco.
0: No, sei bianco, adesso ti vedo bianco, perfetto. Allora, un'altra domanda e poi chiudiamo, perché il tempo è tiranno. Chi ci fa? Asia. Non gli viene in mente niente Asia. Allora,
6: potete qual è il senso che hai, secondo te, hai sviluppato di più?
0: Dicevo prima, è questo sesto senso, che è quello di percepire le grandezze, come ha chiesto il ragazzo poco fa, di riuscire a sentire quanto è grande un ambiente, oppure di non andare a sbattere ai muri quando si cammina. Gli altri sensi poi bene o male sono gli stessi, sono un po' solo più accentuati. Per esempio io non è che sento meglio di voi, io sto attento, perché comunque non vedendo devo stare attento. Forza. A quello che sono soprattutto in giro per le metro, le borseggiatrici e i borseggiatori. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo insieme: viva Dialo Onore il Buio, così ce ne andiamo tutti. 3, 2, 1, viva. Ragazzi, non mi vado. Ricontiamo da capo. 3, 2, 1, viva dialogo
6: nel buio.
0: È rimasto solamente.
6: solo
0: tu. Va bene, alle prossime, grazie e buona giornata a tutti.
7: Arrivederci.

0: salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe che vi diremo adesso che classe è. Intanto presentiamo la professoressa. Buongiorno professoressa, lei è la professoressa?
2: E Carmen Morello.
1: Che è insegnante di?
2: E geostoria.
1: Geostoria, pensavo di italiano. E allora presentiamo i ragazzi uno per volta, diamo il microfono al primo di voi.
2: Sì.
3: Samuele.
4: Leonardo.
5: Giovanni.
6: Riccardo.
1: Mattia.
7: Damiano.
1: Sono finiti. No, dopo Damiano abbiamo terminato. Allora, dunque, ragazzi, per voi questa esperienza del dialogo nel buio cosa vi ha fatto capire? Partiamo con il primo. Date ogni volta il vostro nome in modo che gli ascoltatori possano identificare.
3: Samuele. Sì. Mi ha fatto capire le difficoltà che provano i ciechi nelle azioni quotidiane.
1: Bene, il secondo?
4: Leonardo, anche secondo me ci ha fatto capire queste difficoltà ed è stato molto bello.
1: Avanti il terzo.
5: Giovanni, ci ha fatto capire appunto, come hanno detto loro, le difficoltà e come provare a sviluppare gli altri sensi.
6: E Riccardo, sì è vero, si sono capito un pochino le difficoltà dei ciechi ed è stato anche abbastanza divertente.
1: Bene, ancora?
4: Mattia, anche secondo me serve
1: più vicino al microfono.
4: Serve per rappresentare appunto le difficoltà nella vita dei ciechi ed è anche, secondo me, è stato molto divertente.
1: È rimasto qualcuno ancora, mi pare?
7: Damiano. E anche secondo me è stata un'esperienza per capire come i ciechi agiscono e come pensare anche senza vedere.
1: Allora, la seconda domanda invece è: qual è stato il momento più preoccupante dello svolgimento del dialogo? Partiamo di nuovo.
3: Per me, Samuele, il momento più preoccupante secondo me è stato l'attraversamento del fiume.
1: Del ponte tibetano, avanti. Esatto. Il prossimo?
4: Leonardo, anche secondo me attraversare quel ponte lì è stato
1: un po'
4: difficile, ma anche quando ci doveva dare da bere non è stato facile trovare la bottiglia.
1: Nel bar, perfetto. Avanti.
5: Giovanni, sì? Secondo me il ponte, perché si muoveva e dovevi trovare l'equilibrio.
1: Bene, il ponte tibetano.
6: E Riccardo, anche secondo me quando ci offriva da bere è stato difficile trovare la bottiglietta.
1: La bottiglietta. Chi è rimasto?
4: Mattia, anche secondo me attraversare il ponte è stato molto difficile, soprattutto per trovare l'equilibrio.
1: Abbiamo finito? È rimasto qualcuno?
7: Damiano. Anche per me è stato molto difficile oltrepassare il ponte, appunto perché dovevi trovare l'equilibrio.
1: Ecco, adesso invece voi avete fatto anche delle domande alle guide, se volete rifarne qualcuna a me, date il vostro nome e poi fate la domanda, in modo che io cercherò obiettivamente di rispondere. Vi potete fare domande sulla mia vita personale, sulla vita dei non vedenti, eccetera, eccetera. Quindi a voi la domanda. Qualche curiosità, certo, ci mancherebbe.
4: Leonardo, e la mia domanda era se avesse qualche hobby.
1: Ma voglia. Allora, ho tantissimi hobby, mi piace giocare a tennis. Dici, ma come fate voi ciechi a giocare a tennis? Allora andate sul sito dove c'è Blind Tennis e praticamente abbiamo una pallina di spugna con dentro dei sonaglini e poi il campo è ridotto a 12 metri anziché 20 e si gioca con le racchette di beach volley. Poi ho l'hobby degli scacchi, ho l'hobby dello showdown che è un altro sport per non vedenti e poi insomma anche altri hobby, guardare un po' la TV, la radio, fare radio soprattutto per me, visto che la mattina inizio a fare radio dalle 4:30 e poi anche qui alle 10 con quest'altra trasmissione. Altra domanda, la professoressa?
2: Sì, sicuramente il percorso è stato interessante, come hanno detto i ragazzi la parte più preoccupante per me è stata il ponte perché si muoveva.
1: E quindi per noi cosa vuol dire l'equilibrio?
2: Il senso dell'equilibrio, più che altro il disorientamento, perché quando magari a noi sembrava di andare a destra oppure di tornare indietro, in realtà c'era un altro tipo di percorso.
1: Certo.
2: E quindi sì, ci siamo trovati un po' disorientati perché magari noi pensiamo di andare
1: in una
2: direzione e poi invece ci ritroviamo da un'altra parte.
1: Ecco, sapete la cosa più difficile per il non vedente nel cammino qual è? È andare dritti, perché per noi è difficilissimo andare dritti, infatti i non vedenti in genere seguono il muro con il bastone, quella è un'altra cosa, mentre un'altra caratteristica del non vedente, che io definirei il sesto senso, è la percezione dei muri e degli ostacoli. Cioè noi non vedenti, se siamo in un posto abbastanza tranquillo e ci muoviamo, non andremo mai a sbattere a un muro. perché lo riusciamo a sentire con la fronte e con le tempie, tipo i pipistrelli, proprio dei veri radar siamo in questo caso. E questo senso, io lo chiamerei quasi sesto senso, si ha solo se si diventa non vedenti totali, perché chi un po' vedicchia non lo sente in questo momento. Quando si diventa totali, anch'io quando ero bambino e vedevo un po', non lo sentivo. Infatti i miei amici non sbattevano i muri, ma questi qua perché non sbattono i muri? Quando io sono diventato non vedente totale a 10 anni, ecco perché i ragazzi non sbattevano i muri, perché hanno questo senso, questo stesso senso del radar. Un'ultima domanda, chi la fa, poi ci salutiamo tutti insieme.
2: Una domanda: i bastoni che abbiamo utilizzato noi,
1: sì,
2: sono uguali al 100% a quello dei cecchi o sono in qualche modo diversi?
1: Allora, ce ne sono di vario genere. Questi qua secondo me non sarebbero a norma, quelli che utilizzate nel, diciamo, quelli a norma è quello mio che vedete qui su quest'angolo a destra, che sì, mentre gli altri sono di ferro lungo, però in linea di massima sono tutti simili. E diciamo che io ho un bastone abbastanza rinforzato, perché la gente è molto distratta e spesso mi sbatte al bastone. Con i bastoni eleganti e molli ne ho avuto rotti almeno 6 o 7. Bene, e con questa curiosità io direi di contare fino a 3 al contrario, e poi diciamo tutti insieme: viva Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1,
8: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie ragazzi, alle prossime.
9: Amici del Gallo di Simone Estivo, buongiorno. Questa è la sigla dei format di Tempo Zero e ovviamente anche del Gallo di Simone. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Buon martedì a ognuno di voi, buon martedì mattina. Le prime luci dell'alba, grazie a Giuseppe per la linea. Adesso Giuseppe che fa? Io me lo sono sempre chiesto. Ma Giuseppe Cesena, no? Quando c'è Simone in diretta, che fa? Che stai a fare? Me lo fai sapere, frate? Amici, parleremo di intelligenza artificiale, dei motori di ricerca che si stanno evolvendo, perché non so se ci avete fatto caso, ma il motore di ricerca è cambiato di ben donde. Parleremo anche dei gruppi di WhatsApp, siccome appunto Giuseppe ne sa qualcosa come me nei gruppi veramente del cazzeggio, tra l'Unione non vedenti, tra i gruppi del cazzeggio. È vero che conosci un sacco di persone, però bisogna, ci sono delle regole. Voi i gruppi di WhatsApp come li vivete? Poi dipende, non sa, tra poco ne parliamo. Amici, tante chiacchiere condite da meravigliosa musica, devo dire, assolutamente sì, dagli istituti umbri di Monteleone d'Orvieto fino a Milano e poi Roma.

Vi siete accorti, amici radioascoltatori, che il modo di cercare nella search del browser è cambiato? Ne avevamo parlato, furono proprio loro, forse passati un po' in sordina perché Opera non è così strausata come ad esempio Google Chrome, Firefox e Edge. Ecco, però furono loro, come ormai 15 anni fa, a far comparire all'interno del loro browser i cosiddetti pannelli che sono oltre i preferiti. I pannelli sono le scorciatoie. Opera, se non vado errato, guardate, sarà un anno e mezzo da quando è uscita l'intelligenza artificiale, anche Opera, il browser finlandese fu veramente il primo a fare questa cosa qua. Ora, a livello locale, ma oggi non ci siamo. A livello mondiale, chi lo fa? Lo fa Google. Allora, sapevamo ormai da 25 anni che per fare la ricerca ci sono le parole chiave. Adesso invece il motore di ricerca è cambiato radicalmente, ormai da 2 settimane, ossia è diventato una vera e propria chat con l'intelligenza artificiale. Ormai si naviga e veniamo così ci vengono suggeriti sempre di meno i vari siti. Per quale motivo? Perché ormai è diventato un dialogo continuo con l'intelligenza artificiale. Tu praticamente non devi più scrivere la parola chiave, basta che fai la domanda, brum, arriva la risposta. Attenzione! C'è una problematica. Sì, è vero che potenzialmente fai prima, è vero, però ormai ti risponde l'intelligenza artificiale e tu un'idea chiave, te la fai? Cioè vai a sfrugugliare, come dicono a Napoli, i vari siti per farti un'idea? Oppure ti fidi alla me la fido, non alla me la frego, ma alla me la fido con l'intelligenza artificiale senza andare nei siti? E poi tutti coloro che lavorano a livello di realizzazione dei siti, mi viene in mente ad esempio Wikipedia per gli approfondimenti, tutte le persone che a livello umano lavorano. Aperta e chiusa parentesi, sto seguendo un ragazzo made in Cina, così si chiama, di Prato, ecco, su Facebook, il quale dichiara che è vero che la Cina è all'avanguardia con l'intelligenza artificiale, ma loro, prima di licenziare una persona, e perché adesso c'è l'intelligenza artificiale, fanno in modo che l'essere umano viene reimpiegato, e lui dice: fatelo anche in Europa, fatelo anche in Italia, così. Quindi vedete come questi paesi a livello globale, come la Cina, ci stanno veramente davanti, magari con l'intelligenza artificiale, però intanto loro, prima di, sempre stando a questa testimonianza di questo influencer comunque cinese, sembrerebbe che loro rimpiegano le persone. Noi lo facciamo, dice lui. Io rispondo: boh, non lo so, io non intendo, non mi occupo di questo. Comunque, tornando a bomba del discorso, ecco qua che il modo di cambiare, di cercare è assolutamente cambiato. Quindi la ricerca diventa una chat e il vecchio paradigma, quindi delle parole digitate in modo schematico, è praticamente superato. Appartiene ormai al passato. La nuova barra si espande dimenticamente mentre si scrive, quindi va avanti per elaborare le domande e risposte complesse, esattamente come se si stesse parlando con un assistente in carne e ossa, invece di limitarsi a completare la frase. Con l'autonomia dell'intelligenza artificiale, propone suggerimenti, contesti ed elaborazioni delle risposte. La nuova barra di ricerca, che avrai sicuramente trovato nel tuo motore di ricerca, e parliamo soprattutto di Google, cancella i confini fra i formati diversi. Cioè, oltre al testo, gli utenti possono inserire direttamente nel box la ricerca delle immagini, di video, per avere l'immediata risposta, perché ormai non si aspetta più niente, ho fretta, ho prescia, ecco, per intenderci. Continuando a parlare di Chrome, consente, con l'intelligenza artificiale, di fare ricerche incrociate, basandosi su ciò che si sta leggendo o guardando direttamente nel browser. Sicuramente sulla carta è una figata. Allora, qualcuno se n'era accorto che qualcosa era cambiato? Ciao Rita, ma sono talmente ignorante che se non ascoltassi te non saprei. È che non dico che è passato in sordina, però fondamentalmente fa talmente comodo che, però, insomma, tanto così, tanto per dire, però dietro, come vedete, c'è un

Stiamo affrontando il grosso cambiamento della barra di ricerca. Ormai è diventato un box dove tu parli direttamente con l'intelligenza artificiale. Ormai siamo contaminati dell'intelligenza artificiale. Ciao Simone, anche io seguo un influencer su Instagram e lui sostiene le stesse cose. Cioè in Cina sono molto avanti a livello di intelligenza artificiale e robotica, però le persone non vengono licenziate proprio come fanno da noi. Questo è quello che sembrerebbe, ragazzi. Poi ovviamente bisognerebbe viverla, no? Comunque la realtà, però secondo questi influencer è così. Comunque sia, con questi pannelli di ricerca Google non si limita più, dicevamo, a mostrare la ricerca storica della lista in motore analitico. In tempo reale entrano sui dati e vengono confrontati, quindi strutturalmente con gli elenchi puntati in guide passo passo. L'utente riceve subito in sintesi di ciò che sta cercando, di quello di cui le ha bisogno, quindi essendo ricondotto poi drasticamente alla necessità aperta di decine di schede diverse per confrontare il web. Non c'è più questa cosa, non si fa, perché che comunque l'intelligenza artificiale i siti li confronta già per te, tu non li visiti più i siti. E questa è la problematica che si sta scatenando dietro a tutto questo ambaradam, perché tutti coloro che lavorano nei siti e ci lavorano non soltanto per la grafica, tanto per dire, ma anche per l'approfondimento che le facciamo a fa, che le stiamo anche, ma che è stata a fa, ecco, voglio dire, come avrebbero detto Orvieto. Quindi se la prima risposta non è ufficiale, o possibile continuare ovviamente a dialogare dove? Nel motore di ricerca c'è dell'intelligenza artificiale, perché la barra permette appunto di fare domande approfondite e successive senza dover rientrare al browser iniziale. L'IA mantiene intatto il file logistico e quindi contesta con le conversazioni precedenti, le tiene ovviamente in memoria. L'agente di informazione automatico, quindi, perché oltre alla ricerca immediata, la nuova architettura introdotta da veri e propri agenti di IA 24 ore su 24, capaci di agire per conto proprio. Ad esempio, se si sta cercando una casa in affitto o monitorando appunto il volo, è possibile istituire la barra di ricerca con criteri ovviamente di preferenze. La gente che cosa farà? Scansionerà continuamente il web in background, inviando una notifica automatica non appena compariranno aggiornamenti su annunci predefiniti, coerenti. Quindi il rilascio di questa funzionalità ha cambiato veramente il modo di fare, e la nuova barra di ricerca sarà disponibile, ovviamente, ed è disponibile per tutti, anche per tutti coloro che non hanno l'abbonamento, quello praticamente in One, credo che adesso si chiami. Prima era Google Drive, credo che Google Drive sia rimasto, ma adesso gli abbonamenti mi sa che li chiamano One. Ovviamente ci siamo concentrati sull'articolo di Google, ma lo fanno praticamente tutti, anche il ben amato Copilot, che è stato integrato a Edge, fa praticamente la stessa cosa. Ve lo dicevamo la metà di ottobre dello scorso anno, con la nostra testata giornalistica avremmo parlato di agenti autonomi, tra virgolette l'intelligenza artificiale è vecchia e diventerà superata, ci siamo. Vedete poi come a livello tecnologico e informatico la tecnologia va talmente veloce che quello che diciamo oggi domani è vecchio, per intenderci. Ciao Simone, questa cosa non mi spaventa moltissimo, anche perché se devo come ad esempio prenotare un volo per le vacanze e quant'altro, lo faccio fare all'agente autonomo. Sì Patrizia, questo ci sta, ma questo sicuramente. C'è Emanuela che scrive: Simone a Borro, ciao dalla provincia di Perugia, non va assolutamente bene. Ciao dalla Sardegna Simone, bentornato. Perché ti dico bentornato, che ne so, aspetta, fatemi continuare a leggere il messaggio. Bentornato, ma sono io che sono tornata, perché ho avuto qualche problema, ma sono tornata. La sono tornata in... cioè io sono mandato via, però fammi capire Emanuela, allora dai. Poi dalla Sardegna Simone, benvenuto sulla nostra Syndication, grazie per tenerci compagnia e grazie veramente di cuore a voi, perché se non ci foste voi sicuramente non ci saremmo neanche noi. Ma vogliamo ringraziare Vittorio, nome in codice Vittorio, un regista che si chiama Vittorio, me lo fate salutare Vittorio, grazie veramente carissimo, capeste, baciamo le mani, avrebbero detto in Sicilia.

0: ti dà una mano l'intelligenza artificiale, i vari gruppi di WhatsApp o comunque a livello assistenziale ti possono far uscire di testa. Sapete di cosa parliamo, ragazzi? Attenzione, andiamo su Panorama e parliamo della burocrazia emotiva, non soltanto la burocrazia, quella infinita praticamente a livello d'ufficio, anche se virtuale, perché è stata praticamente trasportata dal cartaceo al virtuale, che poi alla fine va boh, ecco. Qui si parla appunto a livello comportamentale di burocrazia emotiva e il caos comunicativo generato dai gruppi di WhatsApp. Allora, è vero, comunque è inserito, è questa la vera realtà, perché è un utilizzo veramente smodato. Secondo l'articolo però ci sono 10 pilastri fondamentali per fare un po' di pulizia, cioè di fare un po' appunto per eliminare tutta questa burocrazia. Prima di aprire un gruppo, un nuovo gruppo, è bene che chiedere sia effettivamente necessario o se stia solo creando un ulteriore canale di notifiche superflue. Voi siete di quelli che aprono dei gruppi a pioggia? Guardate, io ho un'amica che si chiama Serena, ciao Serena, lei li apre ovunque, su Telegram, su WhatsApp, li apre su Facebook, e io gli dico: guarda, ti prego, più o meno siamo sempre quelli, e lei già bam bam bam bam bam, è una mitraglietta sta ragazza. Ah, santo cielo. E poi stabilire e quindi comunicare fin da subito in modo chiaro l'obiettivo del gruppo, ad esempio solo comunicazioni di servizio, organizzazione, se cazzeggio noi con l'unione non vedenti ce l'abbiamo anche troppi, Serena, ciao, ecco, dai, ti prego. E poi ancora liberarsi e quindi messaggi concisi che appunto portino un reale valore a un'informazione invece di perdersi, ecco. Evitare le reazioni di impulso, prendersi del tempo per leggere bene prima di digitare, riducendo il rischio di fraintendere, diciamo, tipici delle comunicazioni digitali e vocali. Il tono scritto è più risoluto, può risultare duro, e questo lo sappiamo, perché comunque è fondamentale mantenere sempre la calma. Io la calma non so dove sta di casa, effettivamente certe volte mi capita di cancellare definitivamente il messaggio. Ora, meno male che ora WhatsApp te lo fa fare da un paio d'anni, ma saranno 2 anni, perché io sono talmente incazzoso che non vi dico. Spesso mi capita anche magari di fraintendere, però io non mi metto a riflettere, io vado subito di pancia. Vedete, a 47 anni che maturità. Ciao Emanuela, Franco, ciao Simone, assolutamente inutili questi gruppi se vengono usati solo per il cazzeggio, dipende. Io devo dire che con la nostra disabilità ci aiutano veramente tanto, però dipende come vengono usati. Poi c'è Pamela, Simone, anche io come la tua amica Serena c'ho un amico che apre veramente gruppi come i negozi. I negozi magari ci metti un po' di meno per aprirli, però prima di inoltrare informazioni, qual è l'obiettivo? Bisognerebbe controllare attentamente il dettaglio. Teoricamente sì, la sintesi, la chiarezza e l'uso delle caratteristiche che ti interessano. I gruppi non sono un luogo adatto in cui scaricare le proprie frustrazioni personali, lavorative e quant'altro, questo si sa. E i messaggi vocali costruiscono che ascolta, dedicare tempo e attendere, l'attenzione esclusiva. Andrebbero utilizzati solo se c'è un accordo, diciamo, tra persone. Limitare l'invio di messaggi alle ore del giorno, salvataggi diretti di riposo e ovviamente durante la notte. Questo è un po' un vademecum dei gruppi, però c'è da dire anzitutto che io sono di quelli che ascolta i messaggi a velocità 2x, perché c'è un amico che si chiama Fabrizio che ti ci mette anche un quarto d'ora, veramente, ma non lo fa apposta, è che lui lo corroico, e questo è il problema. Però qui parliamo sempre di gruppi di cazzeggio, quindi lo sai, una volta che sei nei gruppi di cazzeggio, poi ovviamente, come abbiamo avuto modo di capire, ma questo già lo sapevamo, voglio dire, no? Esistono vari ed eventuali tipi di gruppi, è normale che se un gruppo informativo lo fa diventare di cazzeggio, di polemiche. Simone, io vorrei veramente mandare alla gogna, ciao Anna Maria, tutti i genitori che nel gruppo dei genitori sono non soltanto sindacalisti ma anche dei rompini. Oggi 16 di giugno mi è pesato essere stupido più del solito, veramente. Summer is Magic, grazie veramente di cuore amici miei, radio, tele, radio ascoltatori, telesuoniamo, telecantiamo, adesso è il momento di Giuseppe, con me ci sentiamo ovviamente dopodomani, che se la matematica non è un'opinione è il 18, giusto, di giugno. Amici, grazie veramente di cuore per avermi tenuto compagnia, a giovedì con il gallo estivo,
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Questa sera in Artisti di Stefano Manenti andremo ad ascoltare le canzoni di Edoardo Bennato. Linea al conduttore.
3: Che meraviglia, buon pomeriggio, anzi buonasera ormai, ecco, devo un attimino fissare l'orario, poi questi computer che fanno veramente delle bizzeffe, vabbè, insomma, l'importante, ringrazio Antonello Santoni, il regista, nonché il santo patrono di Danto Radio, visto che poi ieri è stato anche il suo onomastico, perché Antonello vuol dire Santo Antonio, e quindi io metterei anche la nostra Daniela Pecchia, che sta sempre lì nella cripta da sola al ventesimo piano, meno ventesimo, che prega per me, quindi insomma niente. Se lei prega per me vuol dire che, mannaggia, c'è sempre qualcosa che non quadra. Come l'altra settimana, scusatemi, vi ho dato buca, ma poi alla fine c'è sempre qualche malanno per i vecchiotti come me. Allora, oggi parliamo di un grandissimo artista che si chiama Edoardo Bennato, napoletano, costruisce il suo mondo musicale mescolando fiaba, satira e realtà quotidiana. E in queste canzoni che vi proporremo attraversa i suoi temi più forti: la critica al potere, la disillusione verso le favole, la città come giungla creativa, la famiglia come rifugio imperfetto, la libertà come battaglia personale. È un cantastorie che credo che in Italia non l'abbiamo mai avuto, e che usa personaggi e metafore per raccontare l'Italia vera, quella che ride, si arrangia e non smette di sognare. Allora, il primo brano che vi faremo ascoltare è stato scritto da Edoardo Bennato, ma che viene eccezionalmente cantato perché sentivo la necessità di riattualizzarlo, da Rocco Hunt, e il ritornello da Eros Ramazzotti. Il brano all'origine si chiama Un giorno credi, e nella versione di Rocco Hunt featuring Eros Ramazzotti si chiama Solamente credi. Vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Giusto, ho detto bene, 4597945, perché ormai sto dando i numeri, stavo dando i numeri di saluti e baci, che non c'entra niente con Danto Radio. E beh, ma abbi pazienza, caro Antonello, ti va di intervenire? Sì, sì, intervieni, perché mi avevi promesso che per punizione non mi avresti aiutato.
2: Eccomi qua.
1: Eccolo, un applauso ad Antonello virtuale.
2: La punizione non è andata, dai.
1: No, il fatto che poi abbiamo ritardato, adesso Mariella mi ha detto, dice, ma il numero qual è? Io gli ho dato quello di saluti e baci, ho fatto un casino allucinante. Va bene,
2: bravo, complimenti. 392-4597-945, eccolo qua.
1: Se no, certamente, ma quando ci mandano i messaggi? Lo ripeto io, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio, insomma, è qualcosa di eccezionale. Ma quanto è bella, credi? Sì. Che è proprio un inno alla resilienza e alla dignità personale. E mi piace molto perché questo brano di Rocco Hunt con la partecipazione di Eros Ramazzotti, del brano Un giorno credi, è una canzone che poi affronta quel momento proprio della vita in cui ti senti un po' disorientato, sconfitto e messo un po' ai margini. Però poi alla fine bisogna capire, sembra scritto per me in questo momento, che poi alla fine bisogna tornare con la testa alta e in qualche modo dire esisto, ci sono e vado avanti. Bellissimo, mi piace questa credi.
2: Abbiamo un messaggio scritto dove ci dicono ciao a tutti gli ascoltatori da qui non si firma, però c'è il trucchetto qua, salutiamo Emanuela Fincato. Emanuela di Padova.
1: Vocale, oh. Esatto. Allora, il prossimo brano è qualcosa di che a me
2: aspetta che ci sono altri messaggi.
1: Ancora? Non ce li giochiamo tutti, perché sennò poi mi sento solo.
2: Allora continuiamo, allora con la musica.
1: Allora, il prossimo brano, guardate, è bellissimo. Era un brano che l'ho conosciuto da adolescente, avevo 17 anni. E mi sono posto diciamo un dubbio, perché il titolo si chiama Ma che bello.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Rieccoci qua di nuovo in diretta. Noi parliamo e ci finiscono i brani qua, Stefano.
2: Ma che meraviglia, e si vede che stiamo bene. Ma che bella città. Allora è chiaro che quando parlavo di Roma,
1: sì,
2: ero molto ironico, perché questo è un brano molto ironico, perché dietro il titolo si nasconde una satira pungente su quella che si chiama frenesia, il caos, le contraddizioni della vita urbana, capirai? Una metropoli come Roma, vogliamo parlare di Napoli? La città viene dipinta dal nostro Bennato come un palcoscenico nevrotico. Provate un po' a venire a guidare nelle nostre città, no? Una vera e propria giungla d'asfalto, quanto mi piace questo modo di dire. Eppure non c'è solo denuncia, emerge un senso di caos vitale, dove l'arte di arrangiarsi e l'istinto di sopravvivenza diventano l'unico modo per non farsi schiacciare dal cemento e dalla modernità alienante. All'epoca, questo è un brano degli anni 70, sì, giustamente Edoardo Bennato non pensava che poi negli anni 2026, se non stai attento, te mettono sotto, no? Ti investono, quindi è un bel brano. Allora, la cosa stupefacente,
1: ecco,
2: di Edoardo Bennato è che lui scrive canzoni che hanno 50 anni, ma che incredibilmente continuano ad essere e avere attuali, una attualità disarmante.
1: È vero,
2: disarmante. È
1: vero. Messaggino vocale, sentiamo. Dani, avvicinati. Allora, sentiamo un po'.
3: Buonasera a tutti, sono Simona da Anzio, saluto Antonello e Stefano Manenti e non possono mancare i saluti alla dolcissima Daniela, alla quale mando un forte abbraccio anche se non è lì. E niente, saluto tutti gli ascoltatori, auguro un buon ascolto e una buona serata. Ciao ciao!
4: Ciao Simona, ciao Stefano, ciao Antonello e ciao a tutti voi carissimi amici ascoltatori e ascoltatrici, grazie mille per i saluti e complimenti Stefano per il tuo meraviglioso programma di...
2: Ma grazie, grazie Daniela, ma pensi che te la cavi così?
1: Ecco.
2: Ma io dico, ma Simona, dico, ma il programma è mio,
1: ecco,
2: e tu fai i saluti speciali a Daniela. Ma come? Ma io dico, guarda, guarda Daniela, ma veramente vengo lì e te graffio.
4: No, già c'ho la tigre che mi graffia, quindi mi basta.
1: La gatta.
2: Senti, sì, la gatta sul tetto che scotta.
4: Ecco.
2: Salutiamo Balù.
1: Ciao! Balù.
4: Saluto a te e tutti voi, un abbraccione.
2: Allora, immaginate Roma.
4: Ecco, caliente.
2: Roma caliente. Tu immagina, no? Chi è che voleva, vi ricordate chi era l'imperatore che voleva dare fuoco a Roma?
1: Nerone.
2: Allora, e io dico, visto anche i 31 gradi di oggi a Roma, e meno male che non c'è Nerone.
4: Infatti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Vai.
2: Vai Stefano!
3: L'attacco frontale lucido e sarcastico al potere e all'autoritarismo. Edoardo Bennato usa la figura, appunto, storica, come abbiamo detto, dell'imperatore romano che bruciò Roma, come una metafora dei leader moderni disposti in qualche modo a distruggere tutto ciò che li circonda pur di conservare i propri privilegi e la propria poltrona. Mamma mia, quanto è moderna! È un monito contro la cecità dei potenti e l'assurdità di chi governa pensando solo a se stesso. Wow. E meno male che non c'è Nerone. Meno male. Forse poteva fare un po' di pulizia.
2: Messaggino, anzi, eccoci. Messaggini.
3: Evviva.
4: Ma buonasera a tutti, carissimi. Buonasera Antonello, buonasera Daniela, buonasera Stefano. Beh, questo brano in origine di Edoardo Bennato e questa rifatta da Rocco Ante e Ross Ramazzotti è una bella versione, però devo dire è un brano triste e allo stesso tempo reale, infatti rispecchia proprio la realtà e concordo quando dici che lui è un grande cantastorie, Edoardo Bennato, che mescola favola e realtà allo stesso tempo. Concordo Stefano e complimenti per la scelta dell'artista. Ma devo dire, ma che bella città, è un bellissimo brano, molto allegro e fresco secondo me, per come lo interpreto io, ovviamente ci mancherebbe. Sapete che vi farò una confessione, Edoardo Bennato piace molto a mio papà, quindi se mio papà fosse in ascolto dedicherei questa puntata a lui. Sono sempre qui all'ascolto dal mio MacBook Air. Allora, Napoli è la più caotica secondo me, mamma mia ragazzi, come città. E tra Nerone e Caligola non so chi era peggio, sinceramente. Meno male che non c'è Nerone, è un brano che io non conoscevo, è la prima volta che lo ascolto. Questo brano secondo me esprime tutta la follia dell'essere umano, ok? E non c'entra niente con ciò che ho detto, ma io quando ero ragazzina, quando andavo a scuola, né la storia né la matematica mi piacevano perché troppe guerre, mamma mia. Però quella del Novecento mi piaceva e la studiavo volentieri. Masto Nerone, Caligola e tutti quanti, mamma mia, non mi entravano proprio.
2: Rieccoci in diretta qua.
3: E te credo, scottavano. Te pare che te entrano, abbi pazienza. Appena ti si avvicinano uno.
2: Mamma mia, veramente, veramente. Oh, caro Stefano, abbiamo sentito qualche messaggino di Iole perché insomma.
3: Sì. Ci ha mandato qualche messaggino, qualche, ma a noi sì, ci sì. piace, sì, ci certo. piace perché lei collabora, è molto attiva e viva anche questa attività che magari lei non avrebbe mai pensato che noi ce li saremmo sparati uno dietro l'altro, però insomma Iole è. E quindi niente,
2: arrivano gli altri pure, tranquilli che ci sono anche gli altri.
3: Sì, arrivano pure. E niente, stavo leggendo, no? Il potere che brucia tutto pur di restare in piedi. Il tuo commento che m'hai girato su, sì. E meno male che stasera non c'è Nerone. Capito, quindi è vero, è il potere che brucia tutto può di restare in piedi, quindi non ammetto di morire

0: però brucio tutto, cioè morirete tutti insieme a me, ecco. Quindi terribile.
1: Non annunciamo il brano che arriva dopo adesso, no. ma la facciamo partire perché è un cult.
0: Però possiamo dire che parla di furbi.
1: Sì, sì, molto furbi.
0: Anzi, con l'occasione, sì, pensa che una mia collega, che tu conosci molto bene,
1: sì,
0: ha avuto una truffa telefonica.
1: Ma dai!
0: Esatto. Quindi, cari amici che ci ascoltate, quando vi dicono di fare dei bonifici, vi dicono che è la polizia postale, non fateli, perché loro vi danno anche, non ci crede, e vi danno un altro numero, voi chiamate pure quell'altro numero,
1: certo,
0: e giustamente, certo, sono complici,
1: giusto,
0: e poi lo fate e vi perdete dei soldi.
1: È vero, è vero.
0: Nella nostra vita ce l'abbiamo sempre,
1: certo,
0: questa coppia che gira insieme.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Oh, eccoci qua, caro Stefano. Mamma mia, che bello.
2: Mamma mia, che tristezza.
1: Ma dai. Perché...
2: No, lo sai che mentre ascoltavo la canzone, io naturalmente non ti farò dei nomi, anche se sono stati condannati.
1: Ok.
2: Essendo in coppia, mi hanno proprio ricordato il gatto e la volpe.
1: Ah, Bonnie e Clyde pure, no?
2: Eh?
1: Bonnie Clyde.
2: Sì, no, vabbè, no, ma...
1: ah, vabbè, ok.
2: Io ti sto parlando proprio di due nomi...
1: Vabbè, vabbè.
2: Che comunque, cioè, veramente... ti fa pensare che poi alla fine la gente si lascia abbindolare con una facilità, però vedi, c'è l'arte dietro.
1: Certo.
2: Negli anni 70 Bennato aveva già capito che c'era sempre e ci sarà sempre un gatto e la volpe dietro la nostra vita.
1: Ma guarda che anche con Lodi ci aveva visto bene, eh?
2: Certo, lui l'ha ripresa da Collodi. Assolutamente sì. No,
1: il,
2: chiaro,
1: primo,
2: no.
1: Il primo è Collodi che ci ha visto
2: no,
1: bene.
2: Volevo dire che lui ci ha fatto una canzone, perché sai,
1: ecco.
2: Magari all'epoca non tutti sapevano leggere, no? Capito? Bennato te l'ha proprio ripresa. Mi vengono in mente le televendite, no? Di quanta gente è rimasta fregata dal gatto e la volpe.
3: Capito? È chiaro?
2: Non lo so se è chiaro. No, insomma,
1: vabbè.
2: Capito?
1: Sì, sì.
2: Però poi alla fine, no? Ora, naturalmente io non prendo le parti di chi ha fregato la gente.
1: Però...
2: Ma chi si è fatta fregare? Ma porcaccia la miseria.
1: Vabbè,
2: allora, il
1: dai,
2: brano alla fine il brano è un invito a diffidare dalle scorciatoie e dai falsi mentori. Quindi la vita, ma non ve lo devo dire io, la vita è fatta così.
1: Certo.
2: Non esistono scorciatoie. Non magari e le scorciatoie eventualmente ce le possono dare i nostri parenti, i nostri amici, quelli fidati.
1: Io
2: non
1: direi,
2: certamente il gatto e la volpe.
1: Oh, Stefano,
2: no?
1: Io direi le scorciatoie e le scorciature.
2: No, allora guarda non è neanche sbagliato,
1: no,
2: sai,
1: no.
2: Perché sai, può essere anche qualcuno che ti possa offrire un
1: sì,
2: amico,
1: certo, certo.
2: Una doglia, ma poi ti potrebbe anche dare una scocciatura.
1: È vero.
2: Quindi stiamo attenti, e ce lo diceva Bennato,
1: certo,
2: negli anni 70. Meno male che c'è una figura importante. E che non potremmo mai sostituire, anche se i papà sono bravi.
1: Ok.
2: E chi è?
1: La mamma.
2: Basta che metti il disco.
1: No, aspetta che abbiamo messaggi, stai.
2: Ah, abbiamo i messaggi. Ah no, te sentivo zitto.
1: No, perché no, scusi, stai parlando, sentiamo un po' di messaggi, va.
2: No, un po'
4: buona addirittura. Che piacere risentirti, Stefano. Un caro saluto a Anto e a Dani. E ancora auguri a Antonello per Sant'Antonio di ieri. Hai spiegato appena che Antonello significa Sant'Antonio, se ho capito bene. E stasera appunto proponi cantante. Bennato, Edoardo Bennato, ecco, per la verità non è che lo conosco più di tanto, però Se possibile, vorrei ascoltare la canzone Un giorno credi. Ecco, non la conosco bene, però così ho l'occasione di ascoltarla insieme a voi. Con questo vi saluto, come sempre con affetto, Donatella dal Brennero. Ciao ciao, buon fine settimana e domani buon inizio.
1: Altro messaggio.
4: Buona domenica sera. Che piacere risentirti, Stefano.
1: Ah, uguale.
4: Un caro saluto anche a Antonello e a Daniela. E ancora auguri, Antonello, per ieri, Sant'Antonio. E ho sentito adesso una canzone, ma era Eros Ramazzotti. Stasera dovrebbe esserci Edoardo Bennato. Comunque, non è che lo conosco, cioè non è che conosco le sue canzoni più di tanto, All'infuori, Viva la mamma, o canzonette, cose così, però mi incuriosisce questa, questo titolo, Un giorno credi, che non conosco. Ecco, se possibile ascoltarlo insieme a voi. Con questo vi saluto, vi auguro buon fine settimana, domani buon inizio. E un caro affettuoso saluto da Donatella. Ciao ciao.
1: Rieccoci qua in diretta, caro Stefano.
2: Eccoci.
1: Giustamente Donatella insomma non aveva sentito magari l'introduzione di di Credi di Rocco Hunt, che era un featuring con Eros Ramazzotti, e quindi è una canzone di cioè la parte moderna di Un giorno credi.
2: Esatto, esatto.
1: Poi se ci riusciamo magari
2: gliela mandiamo,
1: mettiamo quella
2: originale, certo. sì.
1: E adesso come dici tu, davanti
2: c'è sempre una grande figura,
1: certo,
2: al 99,9% di cui ci possiamo fidare.
1: Vero.
2: E lo dico da padre, anche se mi scoccia, ma infatti io faccio parte di quello 0,01. Fidatevi dei padri, ma fidatevi soprattutto della mamma.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

0: State ascoltando Artisti.
1: Brano che secondo me va assolutamente ricontestualizzato, perché Bennato, classe 1946. Sappiate che quest'anno compirà a luglio 80 anni. Poi voi lo vedete magro, informissima, ma c'ha 80 anni, potrebbe avere l'età quasi del mio ex nonno. E questa canzone apparentemente sembra una canzonetta leggera, proprio nostalgica, in stile rock and roll, rockabilly, per capirci, anni 50. Il brano è in realtà un ritratto dolce amaro della famiglia italiana, ma diciamo non certamente dell'epoca degli anni 50. Questo è un brano che esce sotto certi aspetti, se non ricordo male, alla fine degli anni 80, quindi la figura della mamma è sempre il perno emotivo di tutto ciò che rappresenta. Ad esempio, no? La mamma è il rifugio sicuro, l'amore incondizionato, le radici a cui aggrapparsi, no? Adesso un po' tutto ciò, non so se sentite le risate regista.
2: Sono in diretta.
1: Ah, ecco, sei in diretta, ecco, fa bene a ridere, perché comunque possiamo dirlo, no? A mio figlio nel 2026. Ma qual è il discorso? Sì, è vero, la mamma è importante, ma non fino a questo punto, no? Perché comunque i tempi sono cambiati, ma senza nulla togliere alla mamma.
2: Ecco.
1: Però Bennato, diciamo, in qualche modo non nasconde la complessità del legame con la mamma, che comunque diventa sempre un problema per ogni età, no? Soprattutto per le mamme italiane, che a volte questo legame può rivelarsi soffocante e a volte anche imperfetto, no? Resta comunque alla fine l'idea della famiglia, laddove c'è, come unico vero porto sicuro in un mondo che cambia troppo in fretta. Però vi dico, non so se Antonello mi puoi aiutare.
2: Dimmi.
1: Questo è un brano dell'89? 88?
2: Dovrebbe essere, sì. 89, sì.
1: Diciamo che stiamo parlando negli anni 80, quindi andrebbe un attimino ricontestualizzato.
2: Ecco.
1: Dopo, dall'88 al 2026, ormai a mamma a volte i nostri figli manca, salutano più, quindi insomma, purtroppo.
2: Messaggini.
1: Evviva.
3: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, da parte di Amedeo, vi saluto da Manfredonia. Volevo ringraziarvi per questa puntata bellissima su Bennato, che è uno dei miei cantautori preferiti. Un saluto a tutti, ad Antonello, Daniela, un saluto anche a Stefano Manenti e un abbraccio a tutti i Danto Radiolini. Grazie, una buona serata.
2: Bravo il nostro amico Amedeo.
1: Grazie Amedeo, sempre il top, e facciamo un in bocca al lupo a Francesca.
2: Senti,
1: per
2: senti che c'è un messaggio qua, anzi due. Vediamo un po'. Dov'è? L'ho visto prima, eccolo qua. Sentiamo un po'. Qui mi dice... Scusatemi, no, non era quello il messaggio. Diceva, ciao da Bolzano, però c'è un messaggio.
4: Ciao ragazzi, tanti saluti da Bolzano, da Valentina e Antonio. Ciao ciao.
2: Ecco, l'ha detto iscritto e l'ha detto anche in in vocale. Pronto.
1: Grazie, grazie.
2: Ci sei?
1: Sì, no, scusami, ho avuto una
2: defaianza.
1: No, era una chiamata di mio figlio, insomma, ecco, che non mi aspettavo.
2: Vedi?
1: No. No, quindi no. Tutto ok.
2: Sentiamo il prossimo messaggio, che ne abbiamo un altro.
1: Sì.
2: Sentiamo. Allora. Eccolo qua.
5: Buonasera. Mamma mia, Stefano, ma quanto confusione fai su caso di Mariella. Dai, dai, numero giusto, io lo ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora, ho sentito che l'artista è Edoardo Bennato, che a me piace, piace molto anche lui. Mi piacciono tante, a parte che mi hai spiazzato Stefano con la prima canzone, poi c'è Eros, mamma mia,
2: ecco.
5: Però ecco, mi piace tanto anche Il gatto e la volpe, che a me ricorda un po' la favola di Pinocchio. Spero che sia Scaletta. Io vi sto ascoltando finché sto cucinando gli involtini di lonza con cotto, formaggio e melanzane. E così mi accompagnate un po' nella mia cucina. Grazie ragazzi, vi ascolto con piacere e vi auguro una buona serata. E non pensate agli involtini appunto di Mariella, perché ecco, sono miei, ma sono mio marito. Ok ragazzi, vi ascolto, ciao ciao ciao Torello, un saluto anche Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti e a tutti, ciao ciao.
2: Stefano, ma non si può, dai, fai gli involtini.
1: Tu pensa che Mariella,
2: Mariella
1: mi ha ricordato che nel 93 mi sembra, no, che 93, 95 usciva un disco di Masini,
2: sì,
1: che io facendo l'animatore e l'animatore con i ragazzini che conoscevano una certa canzone,
2: sì,
1: io gli dovevo cantare Bella Lonza, capito? Capito?
2: Lo so, lo quando,
1: so. Quindi ha detto quando ha detto Lonza mi è venuto in mente, sì. Perché loro volevano cantare quella STRO, no? Ma io gli dico no, non la possiamo cantare Bella STRO,
2: sì, sì,
1: ma cantiamo Bella Lonza, perché secondo me vedi c'è sempre una lonza nella vita.
2: Ma in ascolta, tutti i sensi. Ascolta, sai che non mi viene in mente allora? Allora il gioco continua?
1: Assolutamente sì. E mica finisce qui.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ed il gioco continua. Mamma mia, che canzone, ragazzi! Stefano!
2: E soprattutto non importa quanti errori fai, quante volte cadi o quanti turni perdi, la partita della vita non si ferma per nessuno. Hai capito? Questo è un brano, pensa, non è, è una cover in parte, che si chiama Games People Play, del cantautore country statunitense Joe Thoth. Penso di averlo col TH finale, quindi insomma, quindi è un brano del 1988, fatta di età subito dopo Viva la Mamma, no? Credo.
1: Sì.
3: No, credo, 88 mi sembra.
2: No? 88, 89, sì, vabbè,
1: sì, siamo
2: insomma.
1: Là, siamo là, siamo là. Che forse, siamo là, siamo là. Sai che forse Viva la Mamma forse è 87?
2: Boh, infatti, perché...
1: Perché il gioco infatti continua lui era dice, dopo.
2: Infatti lui dice nel testo, quelli dell'ufficio opinioni mi hanno chiesto un disco nuovo, io che quest'estate volevo portarti al mare, invece devo stare al gioco. Quindi probabilmente 87, Viva la Mamma. Sì. Vabbè, vabbè.
1: Messaggini.
2: Che bello. Abbiamo sforato, eh?
1: Vabbè.
2: Possiamo farlo?
1: Va bene,
2: possiamo
1: permettere? Va bene, va bene, va bene.
2: Grazie,
1: bambini,
2: direttore. Evviva il direttore. Evviva il direttore.
4: Questo brano in effetti racconta proprio l'inganno, al quale viene attratto l'essere umano, in effetti. Non ci si può fidare. Io ho queste truffe telefoniche, non li rispondo, io li blocco direttamente, devo essere sincera. E tante volte dico a mia madre, stai attenta, attenta, attenta, potrei cascarci pure io, però la prudenza non è mai troppa. Stefano, la mamma è unica, mamma mia, la mamma è colei che non ti tradirà mai, è vero, è vero. Concordo, e concordo sì, è la pura e sacrosanta verità, quindi viva la mamma! Ragazzi, viva la mamma! Sinceramente questo brano che sta andando sto avendo difficoltà a capirlo e a interpretarlo. Va bene, detto questo io vi sto sempre seguendo. Un abbraccio forte.
1: Eccoci qua.
2: Che bello, la nostra amica Iole mi ricorda, sì, ma non perché me lo fossi dimenticato. Guarda, viva la mamma, assolutamente. Iole, tu con me sfondi una porta aperta, perché pensa che oggi è il 29esimo anno della morte di mia mamma.
1: Ma dai!
2: Certo che sì!
1: Caspita!
2: Quindi vedi che le cose non accadono mai per caso, no? Ma non lo dico con tristezza, assolutamente. Quindi secondo me è anche un modo per autoricordarsi, grazie a Iole, perché le cose non avvengono mai per caso. Fosse stato per me non l'avrei mai detto, però quando mi hai detto Iole viva la mamma, ci mancherebbe. E quindi sì, ma io sono molto contento di ricordarla. Vedi, ti avrei potuto chiedere, sai Antonello, mettiamo la canzone storia che ho scritto per lei. No. La vita va avanti così, e ringrazio Iole per questo inevitabile, no? Nel senso che giustamente lei che ne poteva sapere,
1: giusto,
2: e mi ha ricordato viva la mamma, ma io è tutto il giorno che ce l'ho in testa, certo. Ma non solo oggi. E quindi queste mamme teniamocele strette finché le possiamo anche abbracciare, assolutamente.
1: Proseguiamo.
2: Assolutamente, quindi vai regia, vai regia.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, 98.104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: Mamma mia, signore e signori, sempre qui su Danto Radio a Artisti di Stefano Manenti. Stefano, prima che tu continui la trasmissione, perché poi adesso manca una o l'ultima canzone,
4: sì.
3: Vogliamo ascoltare un messaggio che è arrivato.
4: Grazie.
3: Eccolo qua.
5: Ciao a tutti, sono arrivato un po' in ritardo, ma voglio salutare Stefano, Iole,

0: Antonello e Daniela, e sei in ascolto anche Giusy da Padova. Ovviamente sono Emma da Bondeno in provincia di Ferrara. Complimenti per la trasmissione e scusate il ritardo.
1: Vai Stefano.
2: Grazie Emma, grazie.
1: Abbiamo sentito il coro.
2: Grazie Emma e grazie Lorenzo.
1: Saluto.
2: Abbiamo ascoltato La Fata, che è praticamente una delle canzoni decisamente più poetiche di Bennato, appunto La Fata, che è un brano ispirato a
1: Pinocchio, no?
2: Alla fata di Pinocchio,
1: ecco,
2: no?
1: Sì, infatti, sì.
2: Ecco, che rappresenta la purezza, l'innocenza, no? Sì. La bellezza femminile, ma anche la fragilità dei sogni di fronte alla durezza del mondo reale.
1: Lui
2: il brano.
1: Vai, scusami, poi
2: dimmi.
1: No, dico che lui in quest'album è proprio dedicato a.
2: Sì, il burattino senza figli, no?
1: Sì,
2: esatto. Un album cult proprio della musica leggera italiana, pazzesca, quindi e in qualche modo ci ha voluto attraverso, no, la favola di Pinocchio insegnarci ricordarci quello che ci ha raccontato con Lodi, perché poi fondamentalmente è un brano che parla della storia, no? Di Pinocchio, che è la storia di un ricordiamoci sempre che Pinocchio è un percorso di vita, nasce di legno per poi diventare carne ed ossa, quindi rappresenta il cammino della nostra vita.
1: Vero,
2: Madonna, questo. Quanto so profondo stasera.
1: Wow.
2: Madonna.
1: No, diciamo che gli album di Bennato, devo dire la verità, sono a me piacciono quelli come dici tu, cult, no? Hanno una profondità che non è che ora se lui sia un da meno, però dico gli album che lui ha fatto negli 70 hanno riscosso.
2: Allora,
1: tanto
2: ti posso dire una cosa senza adesso fare lo stupidotto, no?
1: Certo,
2: quando
1: sì.
2: Ecco, secondo me Bennato è stato uno dei primi cantautori italiani a creare il famoso concept album.
1: Sì, bravo.
2: Allora, per chi non sapesse che cosa fosse un che cosa sia
1: un concept album, un
2: concept è praticamente un album che parla di un argomento solo, ma che sviluppa, diciamo, il concetto. Aiutami se mi sto sbagliando.
1: Ogni canzone dopo canzone c'è un filo conduttore tra di loro.
2: C'è un filo conduttore e non tutti l'hanno fatto.
1: No, vero.
2: Bennato probabilmente è stato uno tra i primi, tra cui secondo me Burattino senza figli fa parte, perché comunque racconta la storia di Pinocchio, che non l'ha inventata lui, ma l'ha ripresa con Lodi.
1: Certo. Stefano, noi abbiamo l'ultimo brano.
2: E ci salutiamo anche perché abbiamo sforato.
1: È stato, diciamo, un ritardo anche dovuto dalle cose tecniche. Ascoltiamoci gli ultimi due messaggi che sono arrivati e poi ci salutiamo.
2: Ok.
3: Questo brano non lo conosco, è la prima volta che lo ascolto, ma nell'ascoltarlo vedo il guardare in faccia alla realtà, il non arrendersi mai, ma allo stesso tempo la dolcezza, la sensibilità e la poesia. Non so perché vedo questo in questo brano, un'apparente calma, ecco, anche quello. E io saluto anche io Emma e Lorenzo e risaluto tutti, ragazzi, sono qui
2: di fronte a
1: o come dire, calma apparente, apparente calma, no?
2: Sì, ci può stare.
1: No,
2: ci
1: no,
2: può stare.
1: Mi rifaccio a un album di Eros Ramazzotti.
2: Sì, calma apparente, calma apparente. Un bellissimo album.
1: Caro Stefano, siamo arrivati.
2: Io ti ringrazio come al solito, e ringrazio Daniela, ringrazio tutti gli amici che hanno avuto la voglia di intervenire. E l'ultimo brano si chiama Sono solo canzonette. Sì. Di solito non lo anticipiamo mai, no? E non lo commentiamo mai, ma mi piacerebbe in qualche modo dire due parole. Vai. Che sono solo canzonette è chiaramente un modo da parte dell'autore, no? Per provocare.
1: Certo.
2: Stiamo parlando degli anni 70, no?
1: Sì, fine anni 70.
2: Quindi una sorta di protezione dalle critiche e dalla censura, no? Dove Bennato rivendicava in qualche modo la massima libertà espressiva, e secondo me è la dimostrazione di come la leggerezza a volte possa essere l'arma più profonda per fare satira e critica sociale, che purtroppo negli anni 2026 abbiamo un po' perso. Grazie ad Antoradio per avermi dato l'opportunità questa sera di aver recuperato una puntata su un grandissimo cantautore. Grazie Daniela, grazie Antonello e grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, e ricordiamoci sempre che noi amiamo la radio, noi amiamo Danto Radio. A domenica prossima.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Dulcis in fundo arriva Leonardo, dopo aver parlato di Bennato. Oggi c'è stato uno special di Bennato con il nostro amico Stefano, ha fatto parecchie canzoni di Edoardo Bennato. Abbiamo un ben arrivato a Leonardo. Buongiorno Leonardo.
2: Buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come sempre, sempre mattinieri, sì, scusa il gioco di parole. Certo. Siamo pronti Giuseppe.
1: Oggi di che vogliamo parlare?
2: Oggi parliamo della fibra nell'alimentazione.
1: Ah, pensavo la fibra, la fibra quella che arriva nelle case.
2: No, non quella, non parliamo di fibra ottica.
1: Fibra ottica,
2: la fibra come alimentazione è una cosa che molte volte non gli diamo, come dire, peso, perché il paradosso è del nutriente che non nutre. Ti piace, no? Come inizio?
1: Sì, interessante. Nutriente che non nutre. E allora
2: niente che non.
1: E allora ci ascoltiamo un brano?
2: Ok, ascoltiamoci un brano, poi incominciamo.
1: Indovinerai.

0: credo che questo brano l'ha indovinato, era facilissimo. Chi è che non l'ha cantato questo brano delle bionde trecce?
1: Sì, penso tutti l'abbiamo cantato, è un must, diciamo. La canzone del sole di Lucio Battisti. Il mitico Lucio Battisti.
0: Ecco qua. E allora un applauso al nostro Leonardo. Andiamo con la fibra.
1: Ok, allora entriamo in argomento. Oggi diciamo parliamo di un qualcosa che praticamente mangiamo tutti i giorni. Forse, non è detto, ma a cui probabilmente non prestiamo, come dire, abbastanza, non ci diamo attenzione. Diciamo che da un punto di vista strettamente biochimico è un paradosso, perché diciamo la fibra è l'unico componente, no? L'unica parte del cibo che il nostro corpo non è in grado di digerire e assorbire. Diciamo che passa attraverso il nostro corpo quasi intatta, e quindi perché i nutrizionisti di tutto il mondo non fanno altro che ripetere che è fondamentale, diciamo, per la nostra salute? Questa è la domanda che ti faccio, Giuseppe.
0: Perché viene espulso e quindi non fa ingrassare.
1: Quello è vero, che non fa ingrassare, diciamo.

0: però vediamo,
1: pulisce un po' anche l'organismo,
0: quali sono i benefici, diciamo, no?
1: Sì.
0: Quindi pensiamo alla fibra come allo spazzino gentile, allo stesso tempo come al nostro nutrizionista personale, no? Di che cosa però? Del nostro secondo cervello, perché tu sai che l'intestino è chiamato il secondo cervello, ed è importantissimo. Perché? Perché nel nostro cervello, nel nostro secondo cervello, che è l'intestino, risiede il 70%, pensa un po', del nostro sistema immunitario. Quindi è fondamentale. E quindi è il nostro, è una specie di un nostro motore biologico, e se si inceppa sono problemi. E la fibra, diciamo, ha due anime.
1: Sì.
0: Okay. Diciamo che per capire come funziona, dobbiamo immaginare come due personalità distinte, diciamo, entrambe fondamentali, e si dividono in fibra solubile e insolubile.
1: Fibra solubile.
0: Poi le vedremo magari nella seconda parte.

0: Questa la riconosci, era Patti Pravo con La valigia blu. Quando si parte, vai, andiamo con queste fibre che il tempo è tardi, tardi.
1: È vero, si parte, ormai è tempo di vacanze. Ma torniamo al nostro argomento. Allora, abbiamo detto che la fibra si divide in fibra solubile e insolubile. Allora, adesso abbiamo poco tempo, magari vediamo solo la solubile, così magari la prossima volta vediamo il resto. Praticamente pensiamo a un gel che ha forma di gel, questa fibra solubile. Si chiama così perché, diciamo, si scioglie nell'acqua e che crea una sorta di gelatina nel nostro stomaco e nel nostro intestino, ovviamente. Cosa fa? Diciamo tecnicamente, rallenta l'assorbimento degli zuccheri fondamentali e dei grassi. Questo significa che evita i picchi glicemici, no? Sono importantissimi questi. Praticamente può evitare quella sensazione di sonnolenza dopo aver mangiato, perché è il picco glicemico che induce questa cosa normalmente, e aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo, intrappolandolo prima che entri proprio nel circolo con il sangue, quindi praticamente possiamo fare un esempio, così ci rendiamo conto quando abbiamo a che fare. Quando prepariamo, non so, chi è che prende i fiocchi d'avena, magari li unisce con dell'acqua, del latte, o apriamo una mela cotta, quella consistenza un po' così morbida, leggermente gelatinosa, quella è la fibra solubile, come la rappresentiamo in questa maniera, diciamo. Dove si trova la fibra, questo tipo di fibra? Come abbiamo detto, nell'avena, o comunque nei legumi, quindi fagioli, lenticchie, ceci, eccetera, mele, agrumi, carote. Ecco, questa è ha una funzione quindi fondamentale, come abbiamo visto, per evitare i picchi glicemici e cioè per la nostra salute, quindi è fondamentale prendere fibra. Ma per oggi io direi di fermarci qui, caro Giuseppe, perché casomai poi la prossima volta andremo a vedere il resto, quella insolubile, altrettanto importante, che ha una funzione così sporadica, come dire, di spazzino, ok? Io comunque, caro Giuseppe, ti auguro una buonissima giornata e poi ci sentiamo con la prossima volta. Intanto, sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani, 320 19 78 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni, dal lunedì al venerdì. Allora, a domani con il vostro Cecantibus.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.
6: Buongiorno d'Alessio Galea. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati, che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Questo male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io.
3: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Io, accumular pensieri, una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers. Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
5: Emmanuel Macron è un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese e Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
4: La fase 2 del negoziato, che si aprirà dal prossimo venerdì, si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
6: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
4: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese, sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
7: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
8: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
4: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
9: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Vusinha versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Sera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
4: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante

Notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino. Le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. Europa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di ABS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa: daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM Azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM si adura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ti accanto, sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviane in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Eviane, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato, attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.

0: Italia.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.

E si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di intelligenza artificiale e soprattutto i consumi. Insomma, oltre che è energivora, diciamo che anche per le risorse come ad esempio l'acqua, 9.300 miliardi di litri di acqua all'anno, ecco, questo dovete sapere che il consumo idrico che è previsto per i data center è questo entro il 2030, quindi secondo un rapporto che arriva dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. Quindi equivale al fabbisogno idrico annuale di base, diciamo così, dell'intera Africa subsahariana, che è circa 1,3 miliardi di persone. Ogni volta che si chiede magari qualche cosa a ChatGPT da qualche parte, dovete sapere che c'è questo data center che beve, consuma l'acqua, e l'acqua, ecco, è solo una parte del problema. Il rapporto dice che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale viene sistematicamente sottostimato. Le valutazioni attuali si concentrano soprattutto sulle emissioni di CO2 dall'addestramento dei modelli linguistici, ma l'addestramento, questa è una solo piccola parte del costo reale. L'80-90% del consumo energetico dell'intelligenza artificiale viene proprio dall'inferenza, quindi rispondere ai comandi e sicuramente eseguire le richieste. Ecco, in questo caso servire miliardi e miliardi di domande al giorno, sapete che, insomma,

E andiamo avanti nella puntata di Radio Web, amici, perché insomma c'è un gradito ritorno forse per qualcuno, e stiamo parlando dell'app Microsoft 365 con Copilot, perché dopo la pausa forzata che era dovuta ad un inconveniente tecnico torna quindi a farsi distribuire in modo automatico l'applicazione Microsoft 365 Copilot, che utilizza Word, Excel, PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale. Ecco, quindi ce la potremo ritrovare tra le applicazioni installate anche se un'azione esplicita da parte dell'utente. Una sorpresa, diciamo, in un certo senso gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente che cosa installare sul proprio personal computer. Questa distribuzione avviene un po' per tappe, diciamo, attraverso delle attivazioni graduali della funzionalità. È già partita, diciamo così, la prima, e seguita poi da una seconda che arriverà probabilmente entro la fine di questa settimana. E attenzione, perché poi metà di giugno è prevista una fase che è legata allo schema MS Grap, mentre l'ultima sarebbe programmata proprio alla fine di questo mese. 1, 2, 3.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Rods like bigger than Zeus's. Hey, wait, can you lift my car with your hand? You are an ugly kid.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di una news da Google che usa un flag nascosto su Chrome Canary. Fa esattamente ciò che il nome suggerisce quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome: invece di arrivare alla pagina classica con l'intelligenza artificiale overview e link blu, si finisce direttamente sull'AI mod, che funziona un po' come una conversazione con un chatbot invece, diciamo, della tradizionale pagina dei risultati. E quindi Windows Report l'avrebbe scoperto, ha attivato e notato che il flag sembra comunque molto più completo e pronto già dal lancio per i tipici prototipi, ma il VP di Search Engineering di Google si è affrettato anche a smentire la cosa, che ha scritto su X che si è trattato di un errore, che quindi non è prevista l'introduzione, diciamo, dell'AI mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. Beh, è comunque una posizione condivisa, diciamo, anche dall'autore del codice di flag, che avrebbe definito la funzione un semplice esperimento che per il momento, ecco, non è ancora destinata al pubblico. Comunque, diciamo, oramai nell'intenzione c'è.

0: ho bisogno di credere.
1: Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.

Ci siamo amici, la trasmissione continua e noi ritorniamo perché dopo la musica parliamo anche di quello che stava un po' pensando di fare Donald Trump, perché dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede la valutazione facoltativa dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prima del lancio sul mercato, Donald Trump avrebbe annunciato che il governo potrebbe anche ottenere una partecipazione azionaria nelle principali aziende di intelligenza artificiale. Quindi nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro con i rispettivi dirigenti e quindi Sam Altman aveva suggerito già l'idea oltre un anno fa. Altman ha discusso dell'argomento direttamente con Trump all'inizio del 2025, erano seguiti poi diciamo altri incontri con vari funzionari dell'amministrazione. Ad aprile OpenAI aveva proposto la costituzione di un fondo patrimoniale pubblico in cui le aziende verserebbero una parte delle quote azionarie, i benefici economici verrebbero quindi distribuiti tra cittadini americani. E dopo un incontro con Altman, il senatore Bernie Sanders avrebbe annunciato che presenterà un disegno di legge che prevede anche una partecipazione azionaria governativa del 50% delle aziende di intelligenza artificiale. L'idea comunque ha suscitato l'interesse anche da parte di Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force, dove avrebbe dichiarato che ci sono progetti in cui diciamo i pezzi potrebbero essere donati diciamo al pubblico americano, dove il pubblico americano diventerebbe essenzialmente partner delle aziende. Beh, c'è qualcosa di molto interessante in questo, dice, nel fatto che si crei una partnership con il pubblico americano, e questo noi andremo ad esaminarlo.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
7: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardato.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio.
2: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per casa Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiaso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
7: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
8: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
6: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis. Alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove il 29 giugno debutterà nel primo match, come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi, è stato battuto nel primo turno dall'americano Francis Tiafoe. Ed è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Italia Starter Pack.
0: Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della Procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne danni e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista, il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
3: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee, sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9 da più 2,3 registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
5: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
3: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezion, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Telepaticamente, ogni volta invochi il karma sperando che.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Io? Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
9: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar, Al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
8: E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee, sulla scia della corsa di Wall Street. Street, la migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
10: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
8: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la sesta giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
11: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
8: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: La voce tuoni giorni tristi, guarisce il mio disagio.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Da Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi e precisa se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Su Axel FM c'è 80 voglia di...

0: 80 voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. When the chance was slim.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
2: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: L'Aia de Fagnabè Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps. Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Su Axel FM c'è 80 voglia.

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Takes to make a pro blush. She got Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia.

0: di nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
8: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
7: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare insieme alla prossima nazionale vincitrice il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica TalkSport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero 1 al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
9: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio. Di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi, però non vogliamo fermare qua.
7: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
10: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto, eccoci.
7: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
11: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
7: Ed è tutto.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Che fastidio, se vuoi te lo ripeto. Che fastidio, amico dell'amico senza invito. Che
2: fastidio. Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
4: Discorso! Discorso! Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Rey Bayer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sei tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sa il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Era Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Stefania Beck, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Discorso! Discorso! Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
3: L'economia.
7: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%. Il mercato azionario salario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti, di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3% portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Fruscio, accumular pensieri, una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
5: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
7: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua, Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
5: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
8: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
5: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Digital FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni

0: dell'FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
6: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
8: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
6: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
9: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, 2 padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
6: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Special FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: XL FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno?
4: Se non lo sa nessuno?
3: Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai.

0: fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM Sunset Beat.

0: In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion.

0: Axel FM. Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Excel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.

0: In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XRFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XRFM, corazone español, alma italiana. Su XRFM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è XRFM Love Passion. Love Passion.

0: pubblicità. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: RTL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Era Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30.
0: Per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dalla mia pelle.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Social FM, primi per scelta.
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: In Spagna è l'una di notte. Mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: mami, non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto di...
1: Axel F. Corazón Español, Alma Italiana.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.